Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Carlo e Leopolda, Carlo e Camilla. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo.

0: ci preceda, ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto, infatti, rallegrati, sterile, tu che non partorisci. Grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, ma quelli della donna che ha marito, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Lodate, servi del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
0: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero?
0: Sì,

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione, la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Non riconoscere ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi, questa è la grande tentazione che può coglierci sempre, da cui ci mette in guardia il Vangelo di oggi. C'è qualcosa che sta capitando, c'è una storia che si sta svolgendo, ci sono dei fatti che stanno succedendo, ci sono dei segni. Gesù usa questa espressione applicandola a sé, così come a Giona. Ci sono dei segni, cioè degli indicatori, delle provocazioni che rimandano a un altro. Questo è il compito che ci attende all'inizio di ogni giornata, cioè stare attenti ai segni che capitano. E per essere attenti ai segni occorre anzitutto l'amore alla propria libertà, come San Paolo ci ha ricordato nella prima lettura. Perché se uno non ha amore alla propria libertà, cioè a fare lui il percorso di cui ha bisogno per scoprire i segni, per leggerli e per incontrare colui che usa quei segni per raggiungerci, rimarrà schiavo per tutta la vita di che cosa? Di tutto il resto: distrazioni, preoccupazioni, pensieri, fantasie, paure, tutto quello che ci coglie di solito durante la giornata e che ci divora, impedendoci di viverla, godendocela la giornata, dentro le cose che Dio ci fa capitare. Anzitutto l'amore alla propria libertà, e poi il Vangelo ci ricorda la disponibilità alla conversione. La seconda parte del Vangelo, con il racconto della regina del sud e degli abitanti di Ninive, ci ricorda che proprio quelli che mai, secondo alcuni calcoli, avrebbero dovuto accorgersi e convertirsi, invece lo hanno fatto. E quelli invece per i quali tutto era preparato, come ci ha ricordato anche il Vangelo di ieri, si sono girati da un'altra parte. Dunque chiediamo questa disponibilità, perché la giornata che iniziamo sotto la protezione della Vergine Maria sia realmente l'occasione per riconoscere ciò che capita davanti ai nostri occhi, mettendo una volta tanto le nostre distrazioni in un angolo. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio con fede viva. Proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci raduna oggi un ultimo saluto, che però diventa un affidamento, perché ciò che Dio ha generato non finisce mai, e quindi chiediamo che ci venga riconsegnato in un modo nuovo. Affidiamo Giovan Battista con questa intenzione e supplichiamo la misericordia di Dio perché il nostro cuore sia ben disposto a vivere questo gesto di affidamento e di dolore. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi a Giovan Battista, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, rallegrati sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. È parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Ci alziamo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Ci sediamo. Cristo ci ha liberati per la libertà. Prima lettura, carissimi, con un tono abbastanza perentorio, ci ricorda di schianto qual è la nostra origine. San Paolo usa l'immagine fino a un certo punto, delle due generazioni, quella della schiavitù e quella della libertà, per poi concludere che Cristo ha permesso a ciascuno di noi una origine di libertà. State attenti, dice Paolo, a non ritrovarvi di nuovo sotto il giogo della schiavitù, a non farvi andar bene anche la schiavitù, come se nulla fosse. Come si fa a essere liberi? Questa libertà da cui ciascuno di noi arriva, come la sorprendiamo nella nostra vita? Come può fiorire? Il Vangelo ci indica l'indizio più clamoroso ed è quello del segno. Vi siete accorti che spesso Gesù insiste in questo racconto sull'importanza dei segni? C'è una generazione che cerca un segno. Nessun segno le sarà dato se non quello di Giona. Io, dice Gesù, sarò un segno per tutti, facendo riferimento alla sua morte in croce. Il segno. Che cos'è il segno? Il segno è tutto ciò che nella nostra vita rimanda a un'altra presenza, più grande, più decisiva, più vigorosa, più indispensabile. Vediamo una cosa, incontriamo una persona, ma la cosa che vediamo e la persona che incontriamo rimanda ad altro. Questo ci consente di, se siamo leali con l'esperienza che viviamo, di rimanere attaccati all'origine di libertà da cui ciascuno di noi deriva. Noi che cosa celebriamo oggi? Celebriamo una partenza. La viviamo al modo dell'affidamento. Ma che cosa siamo costretti a riconoscere? Perché siamo qui, se non perché Giovan Battista è stato e continuerà ad essere in un modo nuovo uno di questi segni. Cioè le persone che Dio ci dà sul nostro cammino, per le quali non abbiamo fatto nulla, non le abbiamo create noi, non le abbiamo inventate noi, non abbiamo studiato noi a tavolino il loro temperamento, ce le siamo trovate così come sono, sono il segno di cui la nostra vita ha bisogno, ha avuto bisogno e continuerà ad aver bisogno per poter riconoscere Lui presente tra noi. Qual è l'inghippo che Gesù condanna in un modo abbastanza crudo nel Vangelo? È essere circondati dai segni e non riconoscerli. Questo è il problema. Potrebbe essere il problema per la nostra vita. Essere circondati dai segni, per distrazione, per pigrizia, per ostinazione, per tante ragioni, non riconoscerli più. Come facciamo ad accorgerci, carissimi, che non stiamo riconoscendo più i segni? Perché in noi è già partita la vita della schiavitù. Perché la distrazione, tutto il resto, per natura, tende a farci schiavi. Invece il segno, per natura, tende e fa il tifo, diciamo così, per la nostra libertà. E chiediamo dunque questa grazia, mentre riconsegniamo Giovan Battista, che porta il nome del segno più grande che Dio ha scelto nella storia per indicare il figlio, l'arrivo del figlio sulla terra, chiediamo la grazia di non perdere il nostro tempo accontentandoci di qualsiasi forma di schiavitù o di vita vissuta in qualche maniera. Piuttosto chiediamo un cuore inquieto che riconosca, che cerchi, che segua tutti quei segni che lui manda perché la nostra vita possa realmente riempirsi di futuro già nel presente. Di questo abbiamo bisogno. L'alternativa è che liquidare tutto con uno sbadiglio, come ci capita di fare, no? Davanti alle cose più grandi e dormiamo. Buonanotte. Ma quello che stiamo celebrando ci ricorda che forse c'è qualcosa di più grande che merita tutta la nostra vita, tutto il nostro coinvolgimento. Se ci accorgiamo di essere tra quelli che stanno temporeggiando, non c'è molto da fare. Occorre pregare con più insistenza perché il Signore ci aiuti a spalancare gli occhi. C'è già tutto quello che serve. Non bisogna inventare niente nella vita, c'è già tutto. La vera impresa è il riconoscimento. Supplichiamo questo dono dalle mani di Maria, stesse mani nelle quali mettiamo adesso la vita futura di Giovan Battista, che cambia forma ma non di sostanza, in attesa che anche noi potremo un giorno goderci l'eternità insieme a lui. Custodiamo ciò che è accaduto a noi grazie a lui, e mendichiamo, supplichiamo che riaccada l'esperienza del Signore risorto in ogni istante della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza del nostro fratello Giovan Battista. Supplichiamo la tua clemenza, possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Giovan Battista, che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Chi si è confessato di recente e desidera ricevere l'Eucaristia può mettersi su una fila dietro il feretro di Giovan Battista.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Giovan Battista giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio del nostro fratello Giovan Battista, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo e onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio insieme alla nostra preghiera.

Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Giovan Battista, perché lasciato questo mondo viva in te. Con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme, l'eterno riposo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.